0: figaro
1: fa itano anay zany mizalia samberno via vi siamkale yadana yadana fatane bankwara melakany
0: azato anzany ra
1: I azato anzany ra
0: karaguri amzen ma
1: I awara
0: azanina anzany ra
1: I azanina anzany ra
0: karaguri amzen ma
1: bankwara

0: Ma.
1: I. Awara.
0: Azaninan Zanera.
1: I. Azaninan Zanera.
0: Karaguram Zengma.
1: Asani.
0: Azatoan Zanera.
1: I. Azatoan Zanera.
0: Karaguram Zengma.
1: I. Awara.

0: Il colonnel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu na trenareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirene e tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu na tren governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampampansun. Andiamo a tua mistra isen. Mamilaiai a lua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia in generale ramanazu. Mon general. Siamo a dire, mon general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, tiavni firenena izao. E che cosacani, si andavani, so fai fana feno tultawa izao. Qua, sorana, no tultonau, amniro tsuja, si firarinzu, na tonau wai, si quan governemata tarit.